sana venti henry ahuma sumu stuti mahumu nihimi aso wakila samkureu 7 horas e 18 minutos agora tá na pili savosi suni minuto muloko mwasani mitana miraru yoko hiwa yopa cheria ana konhe wii muhimi mamu na mamosa eroho awe eri umuruni Tale ya kunle orate nisha alikaniha Irukurende to tale inre nkala ekamparau Ekamparau ya kunle sisa sawire nkala ekamparau Di yajumwa Domingos Alzira Anarwa di Pauleti Alzira Nekuta Anarwa sokorista Domingos Nau hahuwa di Amariamu Arturi Navaya Anarwa di Tinish Antonio Sakansa hakulala alikaniha. Anarwa di Alima Dushera Armando. Anarwa di Yaworopo akanle a Institutu Industriali ni Komersiali ya Wampula. Na mashuti hala la toko eniala. Anarwa di Luis Antonio hakula olikaniha Celia Alberto. Anarwa di Litus Alvaro hakulo olikaniha Tina Hernani ya banke onamakula. Mwereka onamuka onamuka. Anarwa di Carmen hakula Abduli Bandeira ala manke omrupula okampu u hakula Jiltu Mwamusa oruyeni mwanawe Miguel hakula Regina Ernesto Atertu Mwaparato Lucia Pierreke Joven Fuinyu Amiku Titotus hakula Mario Ali anarwa di Kota Brinku hakula Alberto Sheshe oruyeni Ramos Agostinho Ramos Agostinho ala manke omwako mwereke kahu mwako okampu wa makonte ala tamu sipahi ya kule elari yoko hiwa yopa cheria yiruwe msuili hemamu na ma eroha wenkala wa muruno kwiru wenkala ekamparau vahosha vamalavo

ko hiwa yanera runio sinsa na konhewi etushe ni envolo amasi ni masi ehinana yomirwa enkala eruku esompora himwa kunya kunya himeka sompora kwanyu ya volo amasi ni kenana erukutiruku ya kule sisa nave alikani heva dijuma domingush alzira onarwa pauleti alzira nikuta ohakula olikani ha orlando kaitanu akandoli malonsina na elibiu onarwa di afonsi tushelua Oruyena amara wa Kristina Antonio. Amusiala amanke wawi. Amanke wane puro. Onarwa di sana aji. Ohakula Domingush. Wahiso. Sokorista Domingush. Onarwa di muhano Mariamu Arthur Navaya. Onarwa di Madirdi da Ita. Ni onarwa Dinish Antonio Sakansa. Ohakula oliganiha Halima. Muhano Halima Dushera Armantu. Anarwa di yamo kitempanya aruyento mansaene. Anarwa di Rafaeli Omari amanke wawi omuhikati. Anarwa di yaworopo a Institutu Industriale ni Commerciali ya Wampula. Hakula alikaniha Aluish Antoniu. Hakula ola di Genitu Abutu. Anarwa di Celia Alberto, Tina Hernani, Litus Alvaro amanke onamuka onarwa di Carmeni hakula Abduli Bandeira onarwa di Apeli Tiniwa hakula Abduli Nruye muwona huva di Arjina Esteva hakula alika ni horatenesha onarwa di Susiu Feliciano amanke wa Kavala hakula Atertu Mwaparato na uha hakina hakule di Alusia Pierke Anarwala di Joven Fuinyu, amiku di Totush. Anarwa di Amariu Ali, hakula alikaniha Alberto Sheshe, Nikota Brinku, anakisereva di Ramush Agostinho. Ala tamu sipahi akunle navalikaniha ele ariyoko hiwa ya Nera Runio Sinsa. Yako hiyo wimu himetu sheni. Enira volo amasi ni hina nana. Musela nenroa vera nsipo na amu kanene. Nirento na amalaka runsipo no na veni kaleke o upu shela naka lokoha sinroa hu. Wirla etiminku eniroa mkandianyu waku letiminku niroa.

0: masipo masipo ni utulana na mwani. Masipo wina ni wina. Mwereka wina ni wipa ni matonyo. No viora ji 41 minuti akala ruho lo arame va. Atuna weranka ya ihali social yu wa bondia.
1: Bondia hali.
0: Yano na kuminsina mwera ui.
1: Mwera ui. Mwera ui.
0: Omukupure.
1: Ah, lebagazi na ita wae.
0: Ah, ototo kampia.
1: Nar.
0: Mtiwene. Nkaha ya washinye va mawani mo.
1: Aji mawani mo kama kane somi ono were rutu.
0: Sai sai. Wala kena pahin. Wala wala kala mteko harira wa varra haru turuasha.
1: Ena, nume lela ena.
0: Nkaha ya. Omele wali hikuna mapuru sore. Maalu marna wa hira mapuru sore. Akalena mashuti ha.
1: Ya
0: fa hemonia musina patani
1: ina ha mukala karman to am bolayo ye tiwa ka nigele tiwa ka nemala tiwa ko fedi na jil balaga pan tuleri hande
0: Apera? Ciao ciao, ni buon dia.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao

ne kan tolo pani programa ho yo emila va ana ne kubeli mara ya hiu heriere e barne kila ho emishira mite ko sa ho mulu mona e makuwa